0: informatisation de l'entreprise. J'écoute. Sandrine.
1: Oui.
0: Apparemment, c'est pour vous.
1: Allô?
2: Ah, raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre.
1: Je suis désolée.
2: Raccroche.
3: Mais
1: Marie,
3: il va balancer par la fenêtre.
1: Bah, qui te balance? E tu non hai nessuno che si prenda cura di te. Io non c'ho bisogno di nessuno.
4: Ma guarda che le femmine hanno diritto di parola, oh.
1: Sono sempre a subire, la gente mi deve da portare rispetto.
4: Tu vorresti meno a tutti.